nel terror mi ascolto, vede ceffi di birra in rivolta. La pila, la colonna.